0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundura, Mifata Brupundura.
0: Mizara Falina Wanao.

Io catrico nemmeno i seri che mi fulo da sasha nti a tina wehi ambulatsika hanisha nti mandaci da tira kanariwa alla musica hanagata nariu nigata unat nisha sextin tin misika shati de mario vira a isai hanala chariu tet muzanti e fariu isia a isa sika ala chariu afkua a timishira na krai shashmarsha ochanui a version a nulla ma mustia fanisha nitad muzan nangata kata unat ni a tunkira hanali fanzai namana na krai a venia a pupuka inzai tao natnistia denzerekwa a itakuan la ira a fandaolo ya la siga a miainwe haonza nilzandi.